Come on in. Dame uno dei coverino. Dame. Come on in. Dame uno dei coverino. Dame.

0: Nilori. Ini yai kwena na dano me yugana niti chipe. Intai ma
1: Pijom chunkere wer kwaro.
2: Pijom chunkere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
1: iti winyo o radio.
4: Marotieri, ah, duwe chila mamolaru kuyegina maton. En kokiti.

0: Lare, kubanyi mwone ki yinka nisha jirang Dong lare, di juo kena lare Kawi ni mesha ki yore wuri shi
1: Pingwa
0: Mi uranga mesha ki jora
1: Pingwa
0: Vira ka ucha dere shi kikin Kwa yon ka otie
1: Kando kwa kan Kando jingo adin Angnero kiko wakini Eo Apoye kenyele mita tusho
0: Beba, wake baby
2: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo or Radio.

0: mie pi.
1: Yin koy mie.
0: Mie. Bung pelwerata. Kamio korchue kelopi. Ikuluka puru perwen pi.

Dina na mola me beri genera mo pingu pingu lo bayi. Aya. Ma beru gina mo ti mer ko lo mo bat mati. Ma eno beru gino ti mer ko lo mo bat mati gini mi ara si u koli. Ma eno beru gino ti mer ko lo mo bat mati gini mi ara si u koli. Colino bere nyama yero nyama ibara colino bere nyama na chuno bere kuma mari mae no bere dino ti mare kom lo va mo bat matin gini mi are chi u colin a chi u colino bere nyama yero nyama ibara colino bere nyama na chuno bere kuma aya nyama na chuno Era no margona. Aki u colin picchiara e no maro e marci ci arguli con work in town. Vado.

0: Yamabolo. Acha moin.
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.